0: Radio Steiermark. Die beste Musik für Tag und Nacht.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.